di sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, il strano suo.